0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Per niente facili, uomini così poco allineati, li puoi chiamare i numeri di ieri, se nella notte non li avranno cambiati. Per niente facili, uomini sempre poco allineati, li puoi cercare nelle strade di ieri, se non saranno tu.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. State ascoltando Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Sta vita è corta, corta, prendila poco sul serio. Ridi anche quando fa male, l'importante è non mollare. Ma non è colpa mia se mamma mi ha fatto un po' troppo fragile. Quando ti ho vista piangere,

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Sta cadendo la notte sopra i tetti di Roma, tra un gatto che ride e un altro che sogna di fare l'amore. Sta cadendo la notte senza fare rumore.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Alcune volte concedi tanto, altre volte troppo, ma forse il troppo che sai dare si trasforma facilmente in niente, o l'equazione superficiale che compie chi non sente, chi non apprezza semplicemente mente.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Quanti anni hai stasera? Quanti me ne dai?

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
3: Wow.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca a Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Ancora pesanti attacchi russi sull'Ucraina. A Sumi colpito un condominio, almeno 4 i morti, tra cui una bambina di un anno. A Kherson distrutto un veicolo civile, ucciso il conducente. Intanto continua a salire il bilancio dell'attacco di ieri notte su Kiev. I morti sono 30, una novantina i feriti. In poche ore lanciati circa 500 droni e 74 missili per la capitale. Si è trattato dell'attacco più pesante dall'inizio della guerra. Il presidente Zelensky ha assicurato che l'Ucraina reagirà all'attacco e ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre in proprio i Patriot antimissile. Aspettiamo i negoziatori americani, ha aggiunto, che vedano con i loro occhi. Mosca replica tramite il portavoce del Cremlino Peskov: la pressione sull'Ucraina continuerà fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Christine Lagarde non esclude di candidarsi alla presidenza della Francia. La presidente della Banca Centrale Europea non esclude di dimettersi dalla guida dell'Euro Tower prima della scadenza del suo mandato, prevista per ottobre 2027. Le presidenziali in Francia sono fissate per la primavera del prossimo anno. Tragedia la notte scorsa a Milano. Una motociclista di 23 anni è morta nella notte in un incidente stradale avvenuto intorno alle 2:30 di oggi. La giovane, soccorsa in condizioni gravissime e trasportata in codice rosso in ospedale, è deceduta poco dopo. La vittima è stata travolta da un fuoristrada guidato da un uomo di 71 anni, risultato negativo agli accertamenti per alcol e droghe. Anche la Svizzera approda agli ottavi di finale dei mondiali. Algeria battuta 2-0, promosse anche Spagna e Portogallo, che hanno superato rispettivamente Austria e Croazia. Oggi in campo Australia, Egitto. È tutto, a più tardi.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioweb.it.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
4: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.

diretti all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Ora vi racconto una storia di un gruppo di eroi senza gloria. Sono tutti alti, ricchi e snelli, tranne io, che sono Paolo Belli.

il nome che portiamo non è una novità. Noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri con polizia.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Buongiorno da Marco Mancini. L'Ucraina continua ad aggiornare il bilancio delle vittime degli ultimi due giorni di pesanti raid russi. A Sumy colpito un condominio, almeno 4 i morti, tra cui una bambina di un anno, un morto anche a Kherson, e sale ancora il bilancio dell'attacco di ieri notte su Kiev. I morti sono 30, una novantina i feriti. Per la capitale ucraina si è trattato dell'attacco più pesante dall'inizio della guerra, 130 gli edifici colpiti. A Teheran sono attese milioni di persone per i funerali della guida suprema Ali Khamenei, ucciso lo scorso febbraio durante la prima ondata degli attacchi statunitensi e israeliani all'Iran. Le salme di Khamenei e quelle dei familiari morti con lui sono state esposte nella grande moschea di Mosalla a Teheran per l'omaggio del popolo e delle autorità. Ricomparso in pubblico per l'occasione Ahmad Vahdi, capo delle guardie rivoluzionarie, è la prima volta da febbraio. Intanto i negoziati Stati Uniti-Iran proseguono. Ieri a Doha, nuova tornata di incontri separati tra le due delegazioni e i negoziatori di Qatar e Pakistan, che hanno parlato di sviluppi positivi. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha invece avuto un incontro con il numero uno dell'ONU Guterres sullo stato delle trattative. Saranno i presidenti di Camera e Senato ad avviare le procedure per la ricostituzione della commissione di vigilanza Rai, scioltasi ieri dopo le dimissioni della presidente Floridia e dei commissari di opposizione. Successivamente anche i rappresentanti di maggioranza avevano deciso di lasciare gli incarichi. Denunciamo lo stallo che dura da oltre un anno, protestano i partiti di centrosinistra. Tutto pronto a Lampedusa per la visita del Papa. Domani Leone XIV visiterà l'isola e incontrerà alcuni migranti. Prima di rientrare in Vaticano, Leone celebrerà la messa. Intanto ieri il Dicastero per la Dottrina della Fede ha pubblicato le direttive per il rientro dei sacerdoti e dei laici che decideranno di lasciare la Fraternità San Pio X dopo lo scisma e le conseguenti scomuniche combinate il 1 luglio. È tutto, a più tardi.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioweb.it.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
4: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: I'm gonna give you one more chance. Now if you want to apologize, here's your opportunity.
2: You ready?

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Wimbledon e Jannik Sinner, binomio inscindibile in questi giorni, non sul centrale ma sul campo numero uno. Oggi l'alto atesino affronta i sedicesimi di finale contro lo statunitense Brooksby, mettendosi alle spalle i timori che possa riaffacciarsi il problema fisico avuto a Parigi. Jenny De Gaetano.
2: Ha lottato contro Kecmanovic per 5-7 in tre partite, ha archiviato la pratica Bosch. Non è ancora Jannik Sinner versione ET, è vero, ma l'indicatore dell'acclimatamento sull'erba e con la freccia in su. Preso atto del mese senza tennis, il malore misterioso quasi del Roland Garros. Abbiamo capito cos'è, si può riproporre la confessione dell'azzurro che preoccupa un po' tutti, ma il penso positivo resta anche il suo primo comandamento.
3: Cerchiamo sicuramente di alzare il livello, il che devo fare, no? Perché contro Brooksby poi diventa molto tosto, sarà una partita fisica, sicuramente ci sono due o tre cose che posso migliorare. Mi sento bene, sono pronto per la prossima.
2: Oggi sull'erba londinese l'incrocio con Jenson Brooksby, 25enne californiano, 81 dell'ATP, nell'unico precedente successo di Sinner sul cemento di Washington DC. Brooksby nel 2023, allora 33 del mondo, fu squalificato 18 mesi per aver saltato 3 test antidoping. Durante quel periodo raccontò di essere affetto da una grave forma di autismo, primo tennista del circuito professionistico a convivere con questa condizione.
1: Ieri intanto giornata da incorniciare per i colori azzurri, terzo turno conquistato da Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e Jasmine Paolini, eliminata Tyra Grant. Siamo ai mondiali di calcio che nei sedicesimi di finale continuano a regalare emozioni, su tutte quelle condensate nel secondo tempo di Portogallo-Croazia. Apre le marcature Perisic per il Portogallo, in sequenza una traversa di Leao, un gol annullato a Cristiano Ronaldo che subito dopo pareggia sul rigore, e all'89esimo la rete di Gonçalo Ramos. Al 13esimo minuto di un recupero infinito il pari croato di Gardiol, ma il VAR annulla per fuorigioco. Portogallo agli ottavi contro la Spagna, che supera senza problemi l'Austria con una doppietta di Oyarzabal e la rete di Pedro Porro. Missione ottavi compiuta anche per la Svizzera, secco 2-0 sull'Algeria con un gol per tempo di Embolo e Ndoye. Prossima avversaria la vincente di Ghana-Colombia, in programma stanotte alle 3:30. Prima alle 20 Australia-Egitto e a mezzanotte Argentina-Capoverde gli altri due sedicesimi di oggi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Esposte nella grande moschea di Teheran le bare della guida suprema Khamenei e di altri quattro membri della sua famiglia, tutti uccisi a febbraio nella prima ondata di bombardamenti israelo-americani. Tra i feretri anche quello di una nipotina di 14 mesi. Nella capitale tutto pronto per i funerali che richiameranno per 3 giorni milioni di iraniani. Intanto fonti citate dal New York Times raccontano di un piano di Tel Aviv per uccidere ad avvio dei negoziati il ministro degli esteri iraniano Araghchi e il capo negoziatore nonché presidente del Parlamento Ghalibaf. Obiettivo: sabotare le trattative. A sventare il piano sarebbero stati proprio gli americani che, non appena venuti a conoscenza delle intenzioni di Tel Aviv, hanno avvertito i negoziatori. Sarebbe fuggita in Italia la 39enne ucraina indicata come l'autrice dell'attentato di 3 giorni fa presso la residenza dell'oligarca Ermolaev nel Principato di Monaco. Lo affermano fonti investigative francesi e monegasche citate dalle Parisienne. Per la fuga avrebbe utilizzato un'automobile immatricolata in Germania, dove è residente. La donna sarebbe nota per i suoi legami con la criminalità organizzata. Intanto la Procura federale tedesca accusa le autorità ucraine di aver commissionato il sabotaggio del gasdotto Nord Stream nel 2022. Sotto inchiesta ci sarebbe il cittadino ucraino arrestato in Italia un anno fa e poi estradato in Germania lo scorso novembre. L'accusa sarebbe di complicità in crimini di guerra per aver attaccato infrastrutture civili e servizi pubblici. Formula 1, Gran Premio di Gran Bretagna, Silverstone si ripropone il duello Mercedes tra il leader iridato Kimi Antonelli e George Russell. Osservato speciale sulla pista di casa, Lewis Hamilton con la Ferrari, oggi libero. Domani qualifiche e sprint, domenica alle 16 la gara lunga. È tutto, a più tardi.

0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca a Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza.
0: Radio Studio Potenza.

0: prendiamo le multe. Tutti belli e cantanti.
1: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Buongiorno da Marco Mancini. L'Iran si prepara al lungo addio all'Ayatollah Ali Khamenei, 3 giorni di esequie e cerimonie in tutto il paese e milioni di persone attese a Teheran. La guida suprema, massima autorità religiosa del paese, venne uccisa nella prima ondata di attacchi israelo-statunitensi di febbraio. Le esequie, nel pieno dei difficili negoziati, hanno anche risvolti geopolitici. Laura Supino.
2: Esposte dalle scorse ore nella grande moschea di Teheran le bare della guida suprema Ayatollah Ali Khamenei e di altri 4 membri della sua famiglia, tutti uccisi a febbraio nella prima ondata di bombardamenti israelo-americani, tra i feretri anche quello di una nipotina di 14 mesi. La capitale è pronta per i funerali che richiameranno per 3 giorni milioni di persone, un evento con cui la Repubblica Islamica punta a dare al mondo un messaggio di sicurezza e stabilità nel pieno dei difficili negoziati con gli USA per porre fine al conflitto. Già iniziato in moschea l'omaggio delle personalità, occasione anche per comprendere lo stato di salute dell'establishment iraniano preso di mira dai raid. Un'indicazione già arrivata dalla ricomparsa in pubblico, prima volta da febbraio, di Ahmad Vadi, capo delle guardie rivoluzionarie. Grande incognita è la prima possibile apparizione pubblica di Mojtaba Khamenei, nuova guida suprema e figlio del defunto. Mojtaba rimase ferito nello stesso attacco in cui venne ucciso il padre. Da allora le notizie sulle sue sorti si sono rincorse.
1: Intanto fonti citate dal New York Times raccontano di un piano di Tel Aviv per uccidere, in avvio di negoziato, il ministro degli esteri iraniano Araghchi e il capo negoziatore nonché presidente del Parlamento Ghalibaf. Obiettivo: sabotare le trattative. A sventare il piano sarebbero stati proprio gli americani che, non appena venuti a conoscenza delle intenzioni di Tel Aviv, hanno avvertito i negoziatori. Potrebbe essere fuggita in Italia la 39enne ucraina indicata come l'autrice dell'attentato di 3 giorni fa presso la residenza dell'oligarca Ermolaev nel Principato di Monaco. Per la fuga avrebbe utilizzato un'automobile immatricolata in Germania, dove è residente. La donna sarebbe nota per i suoi legami con la criminalità organizzata. La sanità, un mercato sempre più appetibile per gli interessi dell'impresa privata, un fenomeno che sta cambiando in peggio anche il volto del sistema sanitario nazionale, lo sostiene nel suo ultimo libro L'industria della salute Vittorio Agnoletto, medico e docente di medicina sociale presso l'Università degli Studi di Milano. Il nostro sistema, sostiene, è sempre più sbilanciato verso la cura a svantaggio della prevenzione.
3: Mentre il pubblico guadagna, cioè risparmia, se le persone stanno bene, e quindi dovrebbe puntare molto sulla prevenzione, il privato guadagna sui malati e sulla malattia. Per il privato la prevenzione è un avversario. Se c'è una buona prevenzione, diminuiscono i malati e diminuiscono i profitti delle strutture private.
1: Benvenuto Max, come da sua consuetudine il presidente del Napoli De Laurentiis annuncia via social l'ingaggio di Massimiliano Allegri, ufficializzando l'accordo raggiunto da tempo. Il tecnico ha firmato un triennale da 4 milioni e mezzo di euro a stagione più bonus. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
4: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
5: Radio Studio Potenza.
4: FM 96 e 100.
5: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
4: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio. Studio Web It.
5: RSP Eventi.
4: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Hai 18 anni e quell'aria da signora ti sta anche male. E non ci credere quando ti dicono che sei speciale. I complimenti costano poco e certe volte non valgono di più. Quello che sei, dove vai, ciò che vuoi, lo sai soltanto tu. E non ti mettere tutto quel trucco che ti sta male.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato. Ma nella scuola

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
2: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.

Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. State ascoltando Radio Studio Potenza.

Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori.

0: Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 5733403, 347 8272688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel. Agenzia Viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Là dove finisce il fiume comincia il film. La storia tremenda di un elettrotecnico che seppe inventare la pila. Non pochi ci riuscirono, ma fu lui che la inventò. 4 giorni dopo scoprirono la luce elettrica. Fu un grosso errore per l'elettrotecnico, ma lui volle insistere e si fece male. Si fece male pensando a lei. Lei che veniva da lui, lui che veniva da lei. Non fu un incontro, ma un bombardamento. Si aprirono i cieli, si aprirono le strade e i due camminarono senza vergogna. Quanto amore fu sprecato

il 38 luglio e faceva molto caldo ed era scoppiata l'afa quando all'elettrotecnico le venne una grossa idea. Si sdraiò per terra e si fece camminare su un camion col rimorchio, ma non si fece male perché aveva in tasca un portafortuna. Un portafortuna che gli aveva regalato sua zia Waller. Un piede di porco a piedi.

il capo indiano che si chiamava Movenga Anch'io non venne mai e non si fece vedere perché era un timido. L'arbitro, severo ma imparziale, dettò la vittoria all'elettrotecnico per una ferita sopracigliare del polipo. E così, dove finì il fiume, incominciò questo tremendo

0: c'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza. For all the times that you rain on my parade and all the clubs you get in using my name.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

diretti all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: ci siamo capiti male. Ci siamo capiti male.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.

Bellwether Girls. Uh-huh. And have we got news?

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Boom, boom. Acca, acca, acca, boom.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
2: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.

sgrammatela perché esce fuori il titolo originale. Questo è un disco, l'hanno riadattato per Enjoy, esclusivamente per me e per voi. Fa anche rima, per voi, per la rima esatta. Ragazzi, oggi parlo poco, la voce è spezzata dall'emozione perché vi faccio ascoltare i dischi che andavano forte nell'anno 2001. Tenetevi forte, arriva appunto Madras, Voodoo Rave. Volevo ringraziare tutti coloro che mi chiamano per il loro compleanno, soprattutto 40esimo, 50esimo. Saluto Raffaele, grandissima festa al Noir, venerdì, qualcosa di unico, ci siamo divertiti tanto. Oggi vi faccio ascoltare le emozioni che incontrerete nel vostro party, per esempio a Rapolla, l'11 sarò a far divertire un'altra persona per il suo 40esimo. Chiamatemi perché sono lì, verrò lì per farvi emozionare e ricordare le cose belle.

Allora ragazzi, non vi ho detto, ve l'ho già detto, oggi parlo poco, mi intrometto ogni tanto nei dischi e soprattutto nei mix che mi faccio in diretta. Questa è Lady Violet, sul volume.

insieme come fa. Questa è l'Italo Dance che piace a noi, continua a piacerci, infatti continua a suonarla. E come vi dicevo all'inizio del programma, mi contattate soprattutto per le vostre feste di 40, 50 anni, 30 anni, anche 18esimi. Devo dire che apprezzate molto questa musica. Io comunque passo anche dischi nuovi, quindi quando volete, anzi fatelo adesso, contattatemi. Fra un po' vi do il numero WhatsApp.

Allora, il numero WhatsApp per avermi nella vostra festa, segnatelo, prendete il cellulare o come volete, anche carta e penna se siete old school, 327 85, di nuovo 85 463, 327 85 85 463. Intanto arriva Erika con Relations. Oggi ripercorriamo le hit più belle del 2001 e sono ancora qui nel nostro cuore. Che spettacolo!

0: Ricorda, magari qualcuno non l'ha mai saputo, Sally Can Dance era l'alter ego dei Pups and Scar. Nel 2001 realizzarono questa cover, questo remix, chiamatelo come volete, di You Spin Me Round, un disco molto famoso degli anni 80. Facciamo un piccolo break, un po' di consigli per gli acquisti per le vostre feste e siamo qui.
1: Ehi!
2: Vuoi contattarci per una serata?
3: Oh, sì!
2: In console, Tony Delta, musica che spacca! Contattaci per il tuo evento. Scrivi su facebook.com/Tony Delta. Non abbandonare mai i tuoi sogni. Segui il ritmo. Alza le mani al cielo. Musica, energia. Chiudi gli occhi.

0: Chiudi gli occhi, inizia a sognare, in console, Delta,
1: Ragazze e ragazzi, piccolo break e ritorniamo con The Fields of Love. Sicuramente ve la ricordate, se non la conoscete, l'ascoltiamo insieme per la prima volta.
2: State ascoltando Radio Studio Potenza. Let yourself go and
3: enjoy the bass line. Ehi, stai ascoltando Enjoy con Tony Dell.

questo arpeggio di Fragma, spettacolo Every Time You Need Me, era il 2001. Iniziamo? Mamma mia ragazzi, qui c'è la pelle d'oca, alzate il volume, stiamo zitti perché non si può parlare su questa musica. Arriva Shine, lo spettacolo sotto forma di musica.

mia sorellina, la mia fratellina, come volete chiamarla? Fratella, sorella, io così per scherzare. Natalie Arts, The Sound Lovers. Bisognerebbe studiare questo fenomeno, come si faccia ancora a suonare sempre gli stessi dischi dopo 30, 20, 30, tra un po' 40 anni, ed avere così un grande successo. Tanto, vedi che insorti via la lingua, che sono emozionato. ATC, my heart beats like a drum, come fa? Drum, drum, drum, esattamente. Salutiamo Natalie e ci spostiamo dall'Italia alla Germania. Lo spettacolo puro, la musica del nostro cuore qui su Enjoy.

0: tempo, però mi promettete che non piangete troppo. Lo so, per voi che siete un po' più piccini l'ascoltate per la prima volta, ma vi rendete conto di che musica c'era prima? Facciamo un piccolo break e siamo qui, ok?
1: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
4: Attenzione, è in partenza sul primo binario il treno musicale di DJ Tony Delta. Vi invitiamo a salire e portare le mani al cielo. Attenzione, avvicinarsi alla cassa che punta.

questo è facile da cantare. Unconditional, na feels alright. Abbiamo iniziato dall'inizio del 2001 per andare verso il centro del 2001. In realtà questo disco era ancora già fine 2000-2001, poi andiamo verso il 2002, però sempre contenuti nel 2001, prodotti nel 2001. Oggi ci emozioniamo, ci riemozioniamo, facciamo emozionare anche persone che sono un po' più piccole, magari questi dischi li hanno ascoltati solo dai genitori. Vero ragazzi, sai, sul volume stiamo zitti.

ragazzi, andiamo a ping pong. Qualcuno a Armin van Buuren fece ping pong qualche anno fa, questo invece è ping pong però del 2001, quanti anni fa? 25 anni fa, ragazzi. Sing Sing My Song, volevo ricordare le prossime serate, abbiamo visto, fra un po' ve lo dico.

bellissima festa con Raffaele, 50 anni, sembri un giovanotto, sì, ma noi siamo giovani nel cuore. Poi altre serate le vedremo durante gli appuntamenti di Enjoy, per esempio l'11 sarò a Rapolla per un 40esimo, un compleanno di 40 anni. Il 16 luglio alle antiche volte, Dance All Night Dance con Tony Delta, spettacolo, veniteci a trovare, lì c'è tutto lo staff che ci aspetta, ma soprattutto io con le mani su.

25 luglio, grandissima festa, altro compleanno di 50 anni. Non mi ricordo come si chiama il festeggiato, perché e siete tanti che mi chiamate per questi 40, 50, 30 anni. Sarò felice di stare lì a Castelmezzano. So soltanto che ci sarà anche Flavietto DJ, sarà lì a ballare, grande amico. Poi vi dirò come si chiama il festeggiato, lo saluteremo magari nelle prossime puntate. Intanto viriamo verso la house music. Era il 2001, ragazzi, ripercorriamo quest'anno fantastico. Vi voglio ricordare che il 25 luglio c'è anche la Notte Bianca a Rio Nero, il Noir con Simone Archetti e company. Vi faranno divertire. Saluto Massimo, Giovanni, Simone, tutto lo staff, Anna, eccetera, eccetera. Lucia, tutti quanti. Questa ve la dedico. Siete dolci come questa musica.

0: siamo arrivati ai dischi pettinati proprio. Alla dance un po' più energetica, come si amava dire un po' di tempo fa, un po' più tamarra, perché tamare si nasce, noi lo nacquimo, si può dire nacquimo, lascemmo, come si dice? Lo nascemberebbero. Allora giochiamo un po' con l'italiano, a inventarci anche le parole. Siamo passati alla musica un po' più auteggiante. Dalla dance passiamo ad un disco proprio dance, prodotto da me e Daniele Meo l'anno scorso, quindi ha solo un anno, però comunque racchiude quell'amore per la musica dance. Poi ritorniamo verso la hard house, ma solo dopo un piccolo break, a fra poco.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: c'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Su Enjoy. E sai che

La bellezza sei tu, la bellezza sei tu. Intanto abbiamo ascoltato appunto Daniele Meo, Tony Delta Remix, La bellezza. Ci spostiamo come promesso verso la Hard House di Silver Screen, Felix the House Cat. Era l'anno 2001. Station in the magazine, endless pleasure in limousine, in the bank shakes tambourine, nicotine for Silver Screen. Speed seduction in the magazine, endless pleasure in limousine. Era l'inverno 2001. Nicotine for Silver Screen. Speed seduction in the magazine, endless pleasure in limousine. Insieme

0: Party People, vi lascio il numero, contattatemi anche per una chiacchiera o per una vostra festa fantastica. Oh ragazzi, spacchiamo tutto. 327 85 85 463. Party people in the street, come on. 1, 2, 3, boys and girls, are you ready to party?
1: Are you ready?
0: Move your body, enjoy the music. Yeah.

0: grande saluto ad Andrea Megamix, Raf Boccone, Felipe C, il grande grande Marco Marmora con tutto il suo impianto e tutta l'organizzazione della 26 Miglia, con cui un po' di giorni fa ho condiviso una giornata fantastica. Ciao belli!
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. State ascoltando Radio Studio Potenza.

Te gusta la bamba? La nostra bamba è la musica. L'unica nostra droga è la musica.

come promesso siamo passati alla house, ritorniamo verso la dance. Questo è King Africa, quello conosciuto per movimento sexy. Quindi passiamo un po' più verso la commerciale, come veniva chiamata un po' di tempo fa, sulla dance, verso la dance. A noi piace molto, questa era Salta, l'anno era il 2001, era l'estate del 2001, spettacolo.

Per chi si fosse collegato solo in questo momento, questo Enjoy, la mia voce si spezza perché sono emozionato, emozionatissimo. L'anno che stiamo ripercorrendo è il 2001, tutti quanti insieme con le mani al cielo.

come si diceva un tempo nelle sue puntate, nei suoi programmi, faceva: ho tatuato tibia e teschio sull'avambraccio destro, sulla fronte ho tatuato, aspetta, sulla spalla ho tatuato una farfalla, sulla fronte a mia sorella ho tatuato Molella. Esatto, faceva così. Molella. Arriva Molly con Discotheque People.

0: Ah raga, l'originale era anche meglio di questa. Vabbè, era più, era bella lo stesso come questo, ugualmente. Questo è più particolare perché facevamo i balli di gruppo a sinistra e a destra. Facciamo un piccolo break e ritorniamo con un altro blocco dedicato a quest'anno fantastico 2001.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
3: Fate silenzio perché vi porto un pochino nella giungla, un pochino in città. Shhh.

un progetto di Mauro Picotto CRV. Vi ricordo il numero 327 85 85 463, contattatemi per la vostra festa. Lo ripeto 327 85 85 463.

portami dove non tramonta mai il sole.

Io sto tornando bambino, o meglio, sto tornando diciassettenne, perché in quell'anno avevo 17 anni. È partito, arrivano i Flor Filà. Sta andando forte adesso con i video su Facebook, Instagram, TikTok. Lui è DJ Cerla, che è Flor Filà praticamente, con Momo, B che è la voce, dalla Francia. Però dischi, progetto completamente italiano, musica dance italiana verso l'Enzap, la prima Enzap. Complimenti a Cerla, complimenti per i tuoi gusti musicali che sono come i nostri.

0: avete riconosciuto il numero dell'Anthem? Io non ve lo dico, i titoli li dico poco oggi, li ho detto qualcosa. Però devo dire che sono stato bene con voi, è arrivata la fine di questo appuntamento, è passata così con un battibaleno, con un battito di ciglia. È stato bello ragazzi, ci risentiamo su facebook.com/tonydelta, su Instagram e anche su tonydelta.it. Un bacio!
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
2: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.
3: Cari amici di Time Machine, bentornati, sono UDJ, come state? La macchina del tempo è pronta come sempre a portarci a spasso in un viaggio musicale, quest'oggi assolutamente dance, e siccome sono arrivate un po' di richieste, oggi rimarremo nell'intorno del decennio che sta tra il 2000 e il 2010, dico nell'intorno perché magari mi verrà in mente di mettere qualcosa di diverso, e chi mi ferma? Come sempre i viaggi della Time Machine non sono standard, lo sapete, quindi ho scelto qualche bomba, qualche hit che conoscete benissimo, ma anche qualche brano che immagino non vi ricordiate o non abbiate in mente esattamente tra i vostri ricordi più limpidi. Come sempre vi ricordo che se volete contattarmi per chiedermi una Time Machine, per parlare di un brano, per fare qualcosa che riguarda la nostra trasmissione, lo potete fare cercandomi su Instagram, su Facebook, su TikTok o su Mixcloud, basta scrivere UDJ, che si scrive con la Y come York o come Yankee. Ma iniziamo subito con questo brano del 2003, loro sono gli Ardyn Tango e la canzone si chiama This Is My DJ.

abbiamo iniziato abbastanza carichi, ma io credo che potremo arrivare ancora più in alto, sì, perché questa canzoncina ci aiuta per scaldare le orecchie e anche un po' le gambe se avete già voglia di ballare. Andiamo avanti con un brano del 2009, lui è un producer rumeno che si chiama Edward Maya, la canzone famosissima si chiama

bomba con questo brano che è stato scritto originariamente nel 1984 da Gianni Togni. Nel 2003 c'è questo DJ italiano che si chiama DJ Lasa che ne fa la sua versione, qui ulteriormente remixata e riadattata da Gabri Ponte. Ascoltiamo Giulia.

chissà se fate parte della fazione a cui questo brano piace molto, oppure se fate parte della fazione a cui questo brano fa meno bene, gli piace meno, posso dirlo senza essere offensivo. Vabbè, fa lo stesso, andiamo avanti. Altro brano del 2003, lei è una cantante italiana, italo dance, si chiama Ellen. Il remix è quello di Gabriele

E dopo questa fucilata del 2003 ne spariamo una del 2002, la sentite già nel sottofondo. Lui è Prezioso featuring Marvin e questa canzone, meno mainstream di tante altre, si chiama We Rule the Danza.

Arriva un altro brano abbastanza divisivo, perché a qualcuno piaceva moltissimo e a qualcuno piaceva, anche in questo caso dirò, piaceva meno. Diciamo che poteva succedere che una parte della pista esplodesse e una parte della pista andasse a bere oppure in bagno. Va bene, brano del 2002, lui è ancora DJ Lasa, lo abbiamo già usato in questa Time Machine di oggi. Il brano si chiama Pinocchio.

Attenzione, attenzione, arriva uno dei miei brani preferiti. Credo sia uno dei brani che quando faccio musica anni 2000 metto quasi sicuramente, quasi certamente ogni volta. Lui è DJ Ross, questa canzone è del 2002 e si chiama Emotion.

Allora, mi dovete scusare, questa è quasi una dedica personale, sì, perché stavo scorrendo i dischi e mi è capitato davanti questo capolavoro satirico che la Germania ha messo in atto nei confronti di Luca Toni, uno dei nostri più grandi calciatori del passato. Il brano è del 2009, lui è Mazenop, che oltre a essere un comico e performer tedesco ha fatto anche un po' di canzoni satiriche, fra cui queste. Se andate in Riviera Romagnola piuttosto che sul lago di Garda, dove ci sono molti tedeschi, vi capiterà sicuramente di sentirla e di vederla ballare e cantare a squarciagola. La canzone si chiama Luca Toni numero 1.

0: Welcome to the news of the week.
1: Colero, ma che mi viene con la pescola, piccolo? No! Monaco di Bavaria, secco, campioni del mondo! No!

Io non so se mai nessuno ha avuto il coraggio di mettere questa canzone in radio. Va bene, l'abbiamo messa sulla Time Machine perché assolutamente merita di starci. E vi ripeto, andate in Riviera Romagnola oppure andate sul Lago di Garda o andate in queste zone frequentate da pubblico germanico e sicuramente quest'estate la sentirete cantare e forse la vedrete anche ballare. Andiamo avanti con qualcosa di un pochino più classico. Siamo nel 2004, loro sono i Brothers e questa è 10, 100, 1000.

Non so se vi ricorderete la canzone che sto per mettere, perché non è probabilmente la sua più famosa, ma ho la certezza quasi matematica che vi ricordiate di lei. Lei è una cantante colombiana naturalizzata italiana, ha lavorato tantissimo all'inizio, diciamo, degli anni 2000 nella musica dance, ed è anche ricomparsa ultimamente perché stanno uscendo ancora dei dischi a sua firma. Siamo nel 2001, lei è Carolina Marquez e il disco si chiama Discomani.

andiamo avanti con la sagra dei brani del 2000 che non vi aspettavate di ascoltare e che non sono mainstream ma sono assolutamente brani del 2000. Anzi, questo brano che sta per arrivare è il brano preferito di uno dei miei ascoltatori più assidui, che si chiama Simone, quindi ciao Bode, questo brano te lo dedico assolutamente con grande piacere. Loro sono i Notorious, progetto dance italiano, che qui fanno rileggere il loro brano ancora per un'altra volta da Gabri Ponte. La can-

0: quando l'accento divide il tempo in gruppi di due movimenti, il tempo si dice binario.
1: Stai ascoltando un

0: Ascoltiamo questa marcia e osserviamone il tempo e il ritmo. Il tempo e il ritmo. Fate però attenzione ai colpi del tamburo. Fate però attenzione ai colpi del tamburo.
1: E queste due canzoni secondo me sono nate per essere mixate insieme, poi mi direte cosa ne pensate. Andiamo avanti quindi con un brano del 2003, altro progetto italo dance italiano, si chiamano Kronos, la canzone è Magica Europa.

0: Germania. Arriva un altro disco che io ho usato tantissimo durante i miei DJ set nel passato e lo uso spesso anche adesso, sebbene mi piaccia questa versione dove c'è la voce del cantante originale, che però è lunghissima e difficilissima da utilizzare. Originariamente il brano è del 1973 ed è di Edoardo Bennato, la rifà nel 2004 Gigi D'Agostino. La canzone si chiama Un giorno credi.
1: Un giorno credi di essere giusto,

0: arriva un altro brano che mi piace tantissimo. Questo sicuramente lo possiamo considerare tra i brani mainstream del 2000. È uscito all'inizio degli anni 2000, cioè precisamente nel 2002. Loro sono uno dei gruppi italo dance più famosi degli anni 90. Dopo alcuni anni di silenzio uscirono con questo brano bellissimo e potentissimo che ha fatto scatenare tutte le piste. Questi sono proprio i Datura con Will Be One.
1: Levantati.

famosissima, forse uno dei brani più famosi degli anni 2000, alcuni lo riconducono agli anni 90, ma non è vero, perché è proprio esattamente del 2000. Il progetto dietro questa canzone è tutto italiano, si chiama Magic Box e il disco è Carry On.

niente, quando facciamo questi viaggi della time machine negli anni 2000, io ritorno ai primi tempi della mia esperienza da DJ. In questo periodo, non so se qualcuno di voi se lo ricorda e ha avuto modo di partecipare, noi facevamo la discoteca alla domenica pomeriggio. Arrivavano pullman di ragazzini da tutti intorno, l'età media era 16 anni, 15 anni, 16 anni, le ragazze scendevano dall'autobus vestite in jeans e felpa, entravano nel locale, passavano in bagno e uscivano in minigonna e top, generando alcune fra le reazioni ormonali più potenti della storia dell'umanità. E in quel periodo canzoni come quella che sto per mettere andavano moltissimo. Il brano è del 2003, lui è Danny J, suo disco di esordio, featuring Ellen, e la canzone si chiama Il gioco dell'amore.

0: de esta. Levo un bistec e l'ombra che su un martì blocca parte noi su palla e noi su palla.
1: Secco!

Andiamo avanti con un altro dei gruppi veramente di massimo successo negli anni 2000. Loro hanno suonato alcuni dei dischi italiani più famosi in assoluto di quel periodo. Sono i Pabst & Scar con Mirage.

Oggi questa cantante che tanto ci ha fatto ballare negli anni 90 e 2000 si fa chiamare Melody Castellari. Il suo nome di battesimo è Francesca Messina, ma noi tutti la conosciamo come Lady Violet. Questo brano è Inside.

mi è scappata la mano su un disco del 1999. Vabbè, mi perdonerete, anche questo brano che sta per arrivare è veramente potentissimo. Dietro questo progetto ci sono alcuni produttori importantissimi, fra cui Molella, Phil J, Roby Santini e Gianni Fontana. Loro sono i The Sound Lovers e il brano si chiama Walking.

So che è un delitto, ma devo interrompere la riproduzione di questo brano per parlarci sopra, per salutarvi, perché il tempo a nostra disposizione è terminato e la time machine sta per finire. Io come sempre vi ringrazio per avermi ascoltato, vi ringrazio per l'affetto, vi ringrazio per tutti i contatti che ricevo in settimana e vi ricordo che se avete voglia di contattarmi per chiedere una time machine particolare, per proporre una canzone, per parlare di qualcosa che è inerente a questa trasmissione, potete cercarmi su Instagram, su Facebook, su TikTok o su Mixcloud cercando YoopDJ, che si scrive con la Y come York e come Yankee. Oltretutto su Mixcloud, ormai lo sapete, potete trovare la registrazione di questa e di tutte le altre puntate di Time Machine per poterla ascoltare gratuitamente quando volete e dove volete. Spero tantissimo che la Time Machine di oggi vi sia piaciuta e vi abbia un po' sorpreso con qualche brano che non vi aspettavate di ascoltare. Io vi aspetto la settimana prossima, sempre qui, stesso posto, stessa ora, con la Time Machine. Ciao! It's

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
3: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
4: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
5: Stiamo per dare voce alla musica indipendente. E non solo.
6: E non solo.
5: Ora sulla tua radio.
6: My Chanson Air.
5: My Chanson Air. Con voi Roberta Calce.
7: Questo è l'appuntamento con me, Roberta Calce, My Chance On Air. Quindi quattro artisti oggi vi presenterò nel nostro appuntamento con anche un I Remember. Rimanete con noi, ci ascoltiamo subito Gioba con Ad ogni passo.

Sapete che in Vietnam c'è il parrucchiere Nguyen Oanh Gung che taglia i capelli ai clienti usando una vera spada da samurai medievale. Io avrei un po' paura. Il wakizashi, anziché le tradizionali forbici. Ci andreste voi? Mi sa di no. Mentre invece noi ascoltiamo la musica, quella ci piace, senza troppi ghirigori, soprattutto senza lame. Il brano che ci propone Fox Fox Music Artist, il brano si intitola Alba in ribalta.

0: Questo è il furto dell'anno. Nella Repubblica Ceca stavo leggendo che la polizia sta dando la caccia a un misterioso ladro che è riuscito a intrufolarsi in una chiesa locale e a rubare il teschio di una santa vissuta ben 800 anni fa. Ma chissà cosa ci dovrà fare. Noi non tagliamo la testa a nessuno, non rubiamo teste, teschi soprattutto, ma ascoltiamo la buona musica. Mario Aprile, Sono qui.
1: Cammino per le strade di un'altra città.

0: senza voltarmi indietro. Mai, mai, mai.
1: Se vuoi diventare protagonista di My Chance On Air, scrivici a direzione.artistica@mychance.it, come ha fatto il nostro amico El Tony, che ci propone Serás Mía Para Siempre.

0: adesso è il momento di fare il nostro bel tuffo nel passato con Madonna e Papa Don't Preach, la Remember Yesterday.
1: E ora su My Chanson Air. È giunto il momento dell'I Remember Yesterday, un tuffo nel passato.

0: I saluti arrivano puntuali anche per oggi al nostro appuntamento di My Chance on Air. Vi aspetto alla prossima puntata, non mi dimenticate mai di sorridere, mi raccomando, e continuate a seguirci. Ciao da Roberta Calce.
1: Era My Chance on Air con Roberta Calce. L'appuntamento con la musica indipendente e non solo è rimandato alla prossima settimana.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: You are listening to The Patty and Co Show.
2: Welcome to Patty Radio Show.
3: Nuovo mese e nuova sigla. Buonasera a tutti e ben ritrovati alla Patty & Co. Voglio continuare con la scia delle Summer Hits e questa sera tocca agli anni 90. 90 Summer Hits è il titolo che ho dato a questa trasmissione, che vede anno dopo anno le più ascoltate durante l'estate degli anni 90. Devo essere sincera, amo più gli anni 80, ma nel giugno del 1990 aprì il mio negozio di dischi e quella che più ho venduto in quei mesi è sicuramente The Power degli Snap.
4: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».

Regina indiscussa dell'estate del 1991 è stata senza ombra di dubbio Crystal Waters, con la più ascoltata e la più passata nelle radio, Gypsy Woman.

Alla fine del 1991 Michael Jackson pubblica un album meraviglioso, Dangerous, che segna un profondo cambiamento artistico dell'artista. Con questo album Jackson abbandona lo storico collaboratore Quincy Jones. Dangerous è premiato con numerosi riconoscimenti e durante l'estate del 1992 il singolo più ascoltato è Remember the Time.

quanto è bello questo pezzo, non so voi, ma io ho la pelle d'oca. Siamo arrivati all'estate del 1993 e Robin S. spopola con la sua Show Me Love, nonostante il brano fosse stato pubblicato nel Regno Unito nel 1990.

È l'estate del 1994 quando l'R&B delle TLC con Creep fa di questo singolo la più ascoltata e il più venduto anche nel mio vecchio negozio di dischi, il Capolinea. Yes.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioweb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. State ascoltando Radio Studio Potenza.

era Dilesi con Hideaway, che durante l'estate del 1995 ci fa tanto ballare. Ma non è l'unica, nel 1995 anche quei furboni degli N-Trans ricampionano nel loro stile Stayin' Alive dei Bee Gees, tutti in pista. Get rolled with the fever on the dance floor.

alla fine non è vero, mi piacciono anche gli anni 90, oddio, ho un certo coso verso gli 80, però anche i 90 non mi dispiacciono. Il prossimo brano, ad esempio, mi piace dal 1996, non è andato solo d'estate, è andato sempre. I Black Street assieme a Dr. Dre e Quinn Penn, No Diggity.

0: Crowley.
1: Tra l'altro Not Diggity ha vinto due anni dopo, cioè nel 1998, il Grammy Award nella categoria Best R&B Performance by a Duo o Group with Vocal. Senti che lavoro. Ma torniamo all'estate del 1996, quando la più ascoltata e venduta, solo io so quanti CD ho venduto, è stata sicuramente Killing Me Softly dei Fugees, o meglio, canzone rifatta dai Fugees, in quanto l'originale era stata composta da Charles Fox e Norman Gimbel e portata al successo da Roberta Flack nel 1967.

Correva l'anno 1998 e la più ascoltata durante l'estate era quella di Will Smith, Getting Jiggy With It, appena ascoltata. Abbiamo tanti DJ italiani che con i loro remix hanno fatto conoscere le canzoni degli anni 80 ai più giovani. È il caso ad esempio di Molella che, avvalendosi della collaborazione di Phil Joy, ha rinfrescato un brano degli Even 17, Let Me Go, richiamandolo With This Ring Let Me Go. Era ancora l'estate del 1998.

0: avete ballato, modello Alligalli, nei villaggi, nelle discoteche, a bordo piscina, durante l'estate del 1999? Io penso lei, Mambo Number 5, lui Lubega.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo Number 5.

c'è qualcuna nella mia famiglia che si è tatuata Vida Loca sul dorso del piede e ora, senza fare nomi, è mamma di 3 bimbi piccoli piccoli. Ciao Veronica, amore della zia. Nel 1999 esce Living la Vida Loca, che si balla tutta l'estate. Lui, Ricky Martin, che chiude la scaletta di questa sera.

0: continua la saga delle Summer Hits la prossima settimana con le più ascoltate, passate e ballate degli anni 2000. Buonanotte a tutti e buon weekend. Fate i bravi, eh?
1: Buonanotte a tutti.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Benvenuti amici, io sono Eleonora Cassandra Spago e questa è The Nest.
2: Ed io sono Daisy Claire e vi aspettiamo nel nostro nuovo programma, un nido dove arte, vita e cultura vi spiegano le ali. Siete pronti a volare con noi?
1: Benvenuti radioascoltatori, benvenuti, ma con grande piacere, cara Daisy, benvenuta anche a te.
2: Ciao tesoro.
1: Abbiamo un ospite al quale io tengo tantissimo, perché comunque ha una storia alle spalle che non possiamo, diciamo, raccontare in questa mezz'oretta di intervista, ma
2: vero.
1: Comunque diamo benvenuta Marcello Favola.
2: Ciao Marcello.
3: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio, come va?
2: Aperto il caldo, mamma mia, stiamo cuocendo, è terribile.
3: Terribile, guarda, siamo proprio in mezzo a Caronte.
2: Madonna, esatto. Veramente, mamma mia.
1: Allora, vedi, sì. Marcello Favola, se dobbiamo raccontare tutto il suo percorso.
2: No, non ci stiamo in tre puntate. Non ci stiamo, dobbiamo.
1: Più. Però una cosa al quale volevo chiedere: come è iniziata la sua carriera artistica, diciamo mediatica, con il pubblico, e come mai la scelta poi di questo lavoro?
2: Mm-hmm. Prego.
3: Eccoci, allora, tutto è iniziato durante la mia adolescenza, che mi sono innamorato della televisione. E ho fatto il primo stage con Gianni Boncompagni nel lontano 1993, poi autore in varie emittenti televisive a livello nazionale, Rai Mediaset, e infine anche stylist alla Calvin Klein. Wow. Da qui poi ho messo un format che è una versione moderna di Onella Rai, dove ragazzi e ragazze, pur non sapendo ballare, cantare e recitare, si cimentano cantando in playback, facendo sfilate di moda, spot pubblicitari.
2: Che bello. Io ho visto.
3: Eleonora è stata ospite
2: Sì.
3: da me, quindi può vissuta
2: infatti,
3: sulla sua pelle.
2: Infatti, fantastico. Bellissimi questi ragazzi, bellissimi questi ragazzi.
1: Sono rimasta molto emozionata perché non l'ho mai trovato, diciamo, in New Generation, perché così si chiama tutta questa bellissima produzione dei ragazzi che non sono in giro a perdere tempo e a fare altro, perché leggiamo delle cose orribili ultimamente sulla nuova generazione, invece New Generation porta, incrementa veramente, perché poi lui è tremendo e giustamente, se è vero, amandoli proprio nel cuore, perché si vede che lo fa con passione e con amore. Però in tutto questo, cara Daisy, lui deve ringraziare anche la sua mamma, perché è stata la fan numero uno, vero Marcello?
3: Ma assolutamente, senza di lei non avrei potuto tutto questo, perché nessuno avrebbe creduto in me all'epoca, venendo da un piccolo centro di una ridente valle in Abruzzo, dove parlare di televisione era come parlare di extraterrestri. E io dicevo da piccolo: voglio fare televisione, di cui lei mi ha sostenuto.
2: Ma
3: sapete benissimo economicamente cosa significa per una persona, che ogni giorno devi viaggiare. Ho fatto uno stage con Gianni Boncompagni, dove ogni mattina partivo da Avezzano, andavo a Roma alle 7 di mattina, tornavo alle 11 di sera, facendo 2 ore di viaggio andata, 2 ore di ritorno, pur di credere in questo sogno. E lei mi dava i soldini ogni giorno per affrontare tutto questo. Poi oggi invece c'è gente che scocca le dita, vuole tutto servito su un piatto d'argento, e questa roba mi fa arrabbiare.
2: Oggi sì, è tutto molto veloce, è tutto molto cotto e mangiato, poi però non impari niente.
3: Non hanno nulla dentro, non hanno nulla, nessun valore da trasmettere, oltre che la professionalità, capito?
2: È vero, hai ragione. Poi c'è tanto, io ho notato purtroppo, ma non è una critica ai giovani, è una realtà, ok? C'è tanto la cultura ormai del soldo. Il soldo compra tutto, il soldo ti dà la fama immediata.
3: Sì.
2: E questo è triste, perché i soldi certo servono, ma te li devi guadagnare onestamente, e poi c'è tutto un percorso dietro di crescita, di non lo so, se no non hai nulla tra le dita, poi sparisci.
1: Ma sento molti ragazzi sul sacrificio. Adesso abbiamo i social, no? Abbiamo i social, e succede che se tu vuoi contattare qualcuno gli scrivi, prima non era così, andavi proprio sul posto a cercarlo e a farti notare, vero Marcello?
3: Assolutamente sì, ma poi c'era la famosa gavetta, che questi non sanno neanche che cosa significa. Capisce?
2: Vero.
3: Quindi è assurdo, quando tu gli racconti, ti guardo in faccia e ti vuoi dire: ma tu sei stato scemo a fare tutto questo? Cioè loro pensano che tutto gli è dovuto, riconoscenza zero. Poi però quando tu lanci qualcuno, quando si fanno dei sacrifici pur di mettere in risalto qualcuno, è un mondo un po' molto corrotto, un mondo che non mi piace più sinceramente a livello artistico. I ragazzi di oggi sono molto apparentemente frivoli, poi c'hanno dentro un'anima, ma per farla uscire fuori ci vuole.
2: Certo. Guardate, sì, infatti è un bellissimo argomento questo, veramente ci andrebbero più puntate Leonora, però vabbè.
1: Devo dire che perché lui è nella posta delle ore perché combatte contro le agenzie fake, cioè esistono, però vanno tutto bene, siamo al cello.
3: Assolutamente, questo è un argomento che anche qui ci potremmo fare un'infinità di puntate per il semplice fatto che purtroppo anche un fotografo semplice non sa come più sbarcare il lunario, si inventa gente di moda, comincia per vendere un book a 400, a 500, a 1000, 2000, ma ci sono due o tre agenzie in Italia che stanno sterminando il sogno in un cassetto dei giovani, perché li proprio portano al punto di avere una depressione perché fanno spendere dei soldi e poi non li fanno arrivare da nessuna parte.
2: E questa è una piaga sociale, questa cosa qui, perché comunque tanti ragazzini, no, hanno il sogno di, certo, di diventare cantanti famosi, di diventare fotomodelle, le veline, ci sono ancora le veline, sì, dovrebbero esserci ancora tutti questi sogni qua, però appunto lo vogliono anche in maniera immediata. E ci sono anche i pescecani pronti, no, Marcello?
3: Assolutamente. Assolutamente. Pensi che io ho avuto una volta uno che si è spacciato per produttore Rai, aveva addirittura un pass finto e non era nessuno pur di venire a tingere dei nominativi nella mia agenzia. Cioè c'è qualcosa di assurdo. È vero che è un mondo privilegiato e riservato a pochi, ma poi come dici te, ci sono questi pescecani che sono pronti a sorprendere e a soprattutto a sconfiggere il sogno del cassetto di un giovane, perché poi gli portano, no, ho ricevuto già delle delusioni, non vengono neanche a te, che tu gli porti comunque a fare qualcosa di concreto in televisione, indipendentemente da chi arriva e chi non arriva, perché noi facciamo un format dove non bisogna sapere cantare, ballare, recitare, ma mettere in atto la propria bellezza, la propria giovinezza e soprattutto far uscire fuori il proprio ego. Ecco, a volte aiuta pure a sconfiggere la timidezza, ad acquisire più autostima. Quindi noi abbiamo avuto molti giornali che ci hanno dato veramente, una mamma mi disse, quello che avete fatto voi per mia figlia non l'hanno fatto 10 psicologi, perché è riuscita a sconfiggere una certa timidezza proprio innata di fondo, e grazie al programma televisivo delle lezioni coaching che spesso Eleonora assiste anche lei, e anche lei si occupa di stile nelle nostre lezioni dando delle indicazioni ai nostri ragazzi. Ma è qualcosa di assurdo, ragazze, se non riusciamo a sconfiggere questi squali è veramente un mondo corrotto.
1: Esatto, però dobbiamo anche dire che Marcello, oltre a essere un talent scout, un produttore, è anche, diciamo, tra virgolette, un secondo padre, perché tanti di questi ragazzi hanno dietro le spalle delle storie molto particolari, di sofferenza, e Marcello cerca anche di integrare la loro sofferenza portandoli comunque con l'entusiasmo televisivo, mediatico, eccetera, eccetera. Infatti, nella sua ribellione, lui, parliamo di questo MMA, Marcello.
3: Questo MMA, allora chiunque vede quelle foto dicono: ma questi ragazzi sono matti. Allora, la serie TV MMA è stata prodotta da un mio amico della Magnolia Film. Stiamo facendo le selezioni si basano esclusivamente su un ragazzo che veniva bullizzato, quindi il bullo, e per superare questa prima prova, che è una prova di abilità fisica, praticamente fanno fare lotta nel fango, presa per i capelli, scena schiaffeggiata, e addirittura con l'MMA si riesce a rafforzare il carattere. Noi pensavamo che era uno sport molto violento, invece attraverso quella cosa lì si riesce a rafforzare il carattere e la personalità. Stiamo scoprendo delle situazioni nuove, sì.
2: Ma che figo, lo voglio fare anch'io, Marcello. così mi sfogo un pochino.
3: A un ragazzo che volevamo fargli fare il testimonial, il conduttore, co-conduzione, praticamente questo non aveva la cazzim, non aveva la credibilità, no? Quando diceva buonasera signori telespettatori, benvenuti, cioè lo diceva in una maniera, addirittura gli hanno fatto fare la prova di conduzione sotto sforzo mentre veniva picchiato, tra virgolette, qualcosa di assurdo, e è riuscito a tirare fuori carattere sul palco.
2: Accidenti, ma ascoltami, ma questa MMA deriva da una disciplina marziale?
3: Arti marziali miste, sì.
2: Ok, sì, quindi specifichiamo che non è che ti massacrano, cioè è una disciplina, è uno sport.
3: Ci sono delle regole, ci sono delle regole ben precise, come nella box, e educano molto, tra l'altro, perché educano al rispetto, educano ad affrontare le problematiche, quindi c'è tutta una situazione particolare, è veramente molto molto molto bella.
2: Meraviglioso.
1: Poi c'è un Marcello che ti educa anche a stare nel fango.
3: Sì, questo sì, ma Eleonora, ti faccio fare una risata. Sì. Una volta praticamente abbiamo fatto questa lotta nel fango, però era in una fattoria e c'era un porcile, c'erano questi maialini fuori, io credevo che era fango, ma quella invece era tutta cacca di maiali, e loro hanno fatto praticamente questa lotta in mezzo alle feci dei maiali. La notte dopo una signora mi scrisse, la mamma di un ragazzo, dopo 3 giorni ancora non riusciamo a togliere l'odore della cacca dei maiali, e io disse signora non si preoccupi, porta bene, e questo ragazzo praticamente divenne testimone all'epoca.
2: Accidenti.
3: Capito? Quindi veramente delle cose incredibili, divertenti da un punto di vista, poi bisogna vedere come le prendi, eccetera eccetera.
1: Certo. Io posso dire che però Marcello Favola sta portando avanti tutto ciò che ha fatto anche i buon compagni, l'hai parlato prima, insomma, di portare i giovani, comunque gli esordi, no?
3: Assolutamente.
1: La situazione è rimasta così, diciamo che è tipo il varietà nella modernità, e Marcello sta facendo tutto questo, e i ragazzi erano tantissimi quando io ho partecipato lì, c'erano i corridoi pieni che si cambiavano, erano felici, sereni, entusiasti, poi vogliono molto bene a Marcello, e poi da tutta Italia. Ecco, come si può partecipare a tutto questo? Ne parliamo?
3: Guarda, noi Eleonora mettiamo degli annunci sponsorizzati attraverso i social, che è un grosso dispendio di tempo ed economico, e la cosa più importante, poi bisogna organizzare dei casting in varie città dove ci sono un gruppo di telefonisti che chiamano queste persone, le convocano al casting a seconda del proprio turno, della propria disciplina o per la propria diciamo parte artistica per la quale si candidano. E quello che è più importante è che loro, nel momento in cui vengono a fare casting e gli si spiega il tutto, già si affascinano a questa, alle cose più strane, devo dire, perché se tu ragazzi ci classico modello, no, vuoi fare il casale, che è un mix tra caserma e collegio, e praticamente voglio ringraziare una signora che mi sta aprendo il cancello, perché è la prima volta che entro in questo residence dove non ho, la faccio un ringraziamento in diretta, non vi preoccupate.
2: Ah, ringraziamo anche noi, grazie signora, grazie.
3: Facciamo proprio questo fuori onda.
2: Ok.
3: Quindi, perché praticamente ho dimenticato il telecomando del cancello, c'è queste palazzine all'interno di residenza che c'è un cancello fuori, e mo gli dico proprio signora noi siamo della televisione, vi diamo a vivere qui. Guarda, ve lo faccio in diretta.
2: Sì.
3: Signora, eccoci. Signora, la volevo ringraziare, siamo della televisione, vengo a vivere qui, quindi sono il nuovo inquilino di questa palazzina.
2: Buongiorno signora.
3: Sky, sono in diretta tra l'altro in una intervista radiofonica, ci vediamo in questi giorni. Grazie di tutto, arrivederci.
2: Arrivederci. No.
3: Abbiamo fatto questo fuori onda.
2: Che forte.
3: La signora molto tenera che mi ha aperto, perché avevo dimenticato questo cancello, giravo da 2 ore, nel frattempo che ero in collegamento con voi, ecco.
1: Adesso volevo chiedere una domanda io a Marcello. Marcello, nonostante il lavoro, diciamo, televisivo, mediatico, tu soffri la solitudine?
3: Ah, hai toccato un punto veramente dolente. Io sono terrorizzato dalla solitudine, perché per me la solitudine è il più brutto male del mondo. Pensate che le prime volte che sono andato a vivere a Roma, vi parlo di inizio anni 2000, io andavo a prendere ragazzi senza fissa dimora e li portavo a casa. Questo è uno scoop. E la cosa che vi volevo dire è che ho aiutato tanta gente, che poi come tanta gente l'ho buttata fuori il giorno dopo, perché questi erano matti alcuni, insomma, in quel caso si incappa sia nella persona buona che vuole i ragazzi dell'est all'epoca, di cui da uno di questi ho subito un tentato omicidio, perché mi hanno rubato per rubarmi una macchina nel lontano 2005, era proprio a ridosso dello tsunami che ci fu, e praticamente mi portarono in un posto di una persona di cui mi fidavo e mi massacrarono. Ho avuto il 90% di possibilità di morire, di rimanere con un handicap, di perdere la memoria. Sono stato ricoverato al Sandro Pertini, dove sono stato in coma per 2 giorni, e da lì poi è iniziato anche il mio calvario psicologico, perché a parte una cosa che non dimentichi più, poi una persona che amavi, che ha tentato di ucciderti, è la peggio cosa, perché tu a quel punto dici: se una persona quale hai voluto bene ha tentato di fare questo, non hai più fiducia in nessuno nel mondo. E da lì, avendo subito un trauma alla tiroide, ho cominciato ad ingrassare e non mi riconosco più. Ho iniziato la mia carriera negli anni 90-92 alle discoteche di Riccione con Wazinov, facevo il cubista sui cubi, con un fisico bestiale, come diceva Luca Carboni. E invece praticamente da lì è cambiato tutto, non sono riuscito più. Però sono le cose della vita che comunque ti rafforzano, ti migliorano, ti danno forse quell'input in più, no? Per affrontare poi tutte le situazioni.
1: Anche perché vedi, Marcello poi ha ributtato, ed è giusto, perché è giusto che sia così, tutto il più grande amore sulla sua mamma, Marcello?
3: È assurdo. E poi non sai una cosa, Eleonora, mia mamma mi ha adottato quando io avevo 20 giorni, ero piccolissimo, lei per questioni sue personali non poteva avere figli, e adesso è diventata come una bambina, perché comunque attraverso una, prima ha avuto un ictus circa 10 anni fa, fino a marzo scorso è venuta a Napoli con me a fare casting in televisione, eccetera. Poi ha avuto una polmonite, è rimasta sulla sedia a rotelle e pian piano anche a livello cerebrale sta subendo dei danni di giorno in giorno, e sta diventando come una bambina. E io, rientrando a casa, non vederla più, che mi dice che alle 2 di notte mi chiamava per dirmi: che è successo, stai rientrando? Cioè, ti senti veramente il mondo crollare addosso, perché per una persona singola come me è l'unico punto di riferimento. Dico: se non ci sarà più lei un giorno, non ci sarà più nessuno che mi vorrà bene. Perché la maggior parte delle conoscenze in questo settore sono tutte persone false, tutte persone che sono per opportunismo. Io ho conosciuto gentaccio veramente di ogni genere, e questo è un po' tutto, ragazze.
1: Diciamo che vogliono bene solamente per comodità, no? Perché fa comodo.
3: Assolutamente.
1: Però devo dire una cosa, che Marcello Favo, naturalmente, in questa dura vita, perché lo possiamo dire che ha fatto una vita dura, e lo fa tuttora, perché lui combatte tra portare, diciamo, la genialità di tutto ciò che ha segnato nella sua vita con la sofferenza nel vedere sua mamma comunque che non sta bene, no? Per cui combatte, diciamo, questi poli, Marcello, ecco. Però possiamo dire che la televisione, anche questi ragazzi, magari spesso ti fanno arrabbiare, sono anche un po' il tuo cibo?
3: Mi fanno evadere da pensieri, mi fanno evadere dalla noia quotidiana, mi fanno evadere dal discorso: forse un giorno resterò solo, ma avrò questa gente, che è gente anche loro, che quando tu li porti in TV tutti ti abbracciano, tutti ti vogliono bene, per un periodo casomai non gli puoi dare la giusta e dovuta attenzione, e lì praticamente loro cominciano naturalmente a distaccarsi, quindi sono tutti fiumi di passaggio, tranne quelli che poi uno porta avanti e cerca di promuoverli attraverso riviste, i settimanali, attraverso metterli più in esposizione possibile.
1: Esatto. Allora Daisy, siccome New Generation è questo marchio importantissimo, Marcello Favola, ricca di ragazzi, ricca di lavoro e ricca di incontri, possiamo dire che insomma, lui ha detto che è stato adottato 20 giorni, no? Per cui proprio piccolissimo, sua mamma sta ritrovigiando con l'età, nel senso sta diventando una bambina, Marcello, no? Come ci hai detto tu.
3: Assolutamente sì.
1: Ecco, e per cui la tua vita così piena di ricordi e così piena di tanto lavoro, se permetti, ringraziandoti da parte mia per l'invito che hai avuto nei miei confronti, poi noi ci vedremo oltre che in Abruzzo anche a Fiuggi, perché cerchiamo di fare più cose, di collaborare in tante situazioni. Naturalmente chi volesse contattare Marcello Favola sui social, con New Generation, a lui a disposizione risponde, scrive, spesso mette anche il numero telefonico. Desi, allora sì, siamo a fine puntata di questa mezz'oretta volata.
2: Esatto, esatto. Beh, io certo, io ringrazio te, ringrazio Marcello che è una persona fortissima, con una tempra fortissima, oltre che un professionista, infatti. E noi gli dedichiamo Più bella cosa, che è la canzone che noi dedichiamo alle persone a cui vogliamo bene. Quindi Marcello se la merita. Va bene?
3: Grazie, grazie
2: Marcello.
3: Grazie mille, un abbraccio.
2: E alla sua mamma.
3: Mamma Palmina.
1: Mamma Palmina, più bella cosa di te, più bella cosa non c'è, Marcello Favola, New Generation, Desi Claire. Buon ascolto, alla prossima puntata. E grazie a tutti.
2: Ciao ragazzi.
3: Un abbraccio, grazie ragazze.
2: E ciao naturalmente anche a mamma Palmina e a tutti voi radioascoltatori. A presto, andiamo in
3: grazie,
2: musica.
3: Grazie.

0: Earth, Wind and Fire. Questa era Reasons. Per anni abbiamo creduto che questa canzone fosse un pezzo romantico, no? Quasi da spaccacuori. Non a caso questa canzone veniva suonata ai matrimoni, soprattutto quelli che si svolgevano in America. Ed invece, per stessa ammissione di Philip Bailey, il cantante degli Earth, Wind and Fire, questa è una canzone altamente erotica, da one way stand, come dicono da quelle parti, da un'avventura di una notte e via, no? Un momento particolare che lo stesso Bailey ha vissuto nella sua vita e che ha raccontato in uno dei tanti Tonight Show americani un po' di tempo fa. Addirittura si è scusato con chi ha sempre percepito questo pezzo come un brano così romantico da essere suonato appunto nei matrimoni. Pezzo che, con la magia del coro e del trucco musicale che solo gli Earth, Wind and Fire sanno creare, hanno fatto sì che questa canzone venisse mascherata con un altro significato. Vedi cosa fa la musica a volte? La musica ha quel potere di farti credere cose diverse da quello che in realtà invece sono, ma in realtà il trucco per capire bene quello che si sta ascoltando c'è, ed è quello di leggere il testo della canzone attentamente. Non ci vuole poi molto.
1: Va ora in onda Pop Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandhi.
0: Noi invece siamo così, pane pane, vino al vino, no? Siamo come siamo. Più che pane e vino, qua ci vorrebbero delle litrate di drink molto freschi, analcolici possibilmente, grazie. In regia c'è il DJ Franklin, io sono Ernesto Gandini, cominciamo Pop Up Weekend con Paul McCartney.

strano destino di una canzone che partecipò al Festival di Sanremo del 2005. Cioè, voglio dire, strano non molto, perché la bellezza di questo pezzo dei Negramaro non fu percepito così bene nell'edizione di quel festival, a tal punto che nella terza serata fu eliminato. Beh, insomma, ci sono stati altri casi in cui delle canzoni furono eliminate da Sanremo quasi subito o arrivarono ultime nella classifica finale, ma che ottennero ugualmente un grande successo subito dopo. E Mentre tutto scorre è uno di questi esempi. Erano i Negramaro, ascoltati oggi in Pop Up Weekend, dove ora arriva un pezzo esplosivo con la voce di Q-Tip, mentre al basso c'è quel genio di Bootsy Collins. Sto parlando dei Delight con Groove Is In My Heart.

possibilità la novità di Malik Ayane, canzone molto fresca che ci vuole per questa estate torrida che stiamo vivendo, mentre si sorseggia qualcosa di fresco. E visto che vi vogliamo troppo bene, in mezzo a tutta questa freschezza ve ne regalo un'altra di novità che porta la firma di Somber, si chiama Potential e l'ascoltiamo oggi in Pop Up Weekend. Every

Canzone che vide un successo strepitoso nell'anno in cui uscì, eravamo nel 1984 e oltre a vincere il Festival Bar di quell'edizione rimase in vetta alla classifica italiana per diverse settimane. Ecco, la curiosità di questo disco, allora esistevano i famosi 45 giri, no, con i due lati, sul lato B c'era una canzone intitolata Venerdì Notte che non fu mai pubblicata sull'album e, se la mia memoria non mi tira brutti scherzi, non fu mai pubblicata in nessun album della Nannini, incluso Puzzle, che conteneva appunto Fotoromanza. Una curiosità non da poco. A proposito di festival, tra poco vi parlerò del Primavera Festival di Barcellona tenutosi lo scorso 7 giugno, quindi rimanete qui.

Ma io penso che proprio non ci sia niente di male nel vedere Robert Smith e Olivia Rodriguez, un duetto inaspettato. Alla fine è stato così, perché nessuno appunto se lo aspettava tra i tanti ospiti che hanno calcato il palco del Primavera Sound dello scorso 7 giugno a Barcellona. C'era anche lei, Olivia Rodriguez, dove nella terza giornata del festival ha invitato a salire sul palco Robert Smith e Cure per un duetto in una canzone intitolata What's Wrong With Me, che abbiamo appena finito di ascoltare all'interno di Pop Up Weekend, canzone che all'interno del nuovo album di Olivia Rodriguez. E devo dire che ha fatto un certo effetto vedere due personaggi, no, che rappresentano due epoche molto lontane tra di loro, no? Il pop di oggi con Olivia Rodriguez e un'icona come Robert Smith di un rock partito moltissimi anni fa. Una coppiata che ha dato adito a polemiche, non poche per questo duetto, ma che secondo me, insomma, ha dimostrato l'intelligenza di un personaggio come Robert Smith, che ha sposato il nuovo che avanza insieme a Olivia Rodriguez con questa canzone, sì, leggera, voglio dire, ma che gli ha dato anche una certa profondità alla fine. Io penso che non è da tutti, quindi complimenti ad entrambi, ma soprattutto a Robert Smith per questa sua scelta. Ora rientriamo in Italia e lo facciamo con Pino Daniele e la sua Oscar Raffone.

Simply Red. Mick Hucknall scrisse il pezzo all'età di 17 anni mentre viveva a casa di suo padre a Bradbury, nella grande area di Manchester, ma l'ispirazione per il ritornello non gli venne fino a molti anni dopo, perché insomma nella sua mente vivevano ancora ricordi legati a delle circostanze familiari, diciamo, non belle, no? Sua madre lasciò la famiglia quando Mick Hucknall aveva solo 3 anni, e lo sconvolgimento causato dall'evento, da questo evento, lo spinse a scrivere il resto della canzone anni più tardi con l'aiuto di Neil Moss, uno dei componenti del primo gruppo di Mick Hucknall, che erano i Frantic Elevators. Infatti questo pezzo si adita sia ai Simply Red, ma fu suonato anche se in maniera leggermente diversa con i Frantic Elevators, che furono, come detto, il primo gruppo che Mick Hucknall fondò insieme a Neil Moss. Questa è Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, ora in arrivo c'è l'ultimo pezzo che ci porterà alla pausa, e a proporcelo sono i REM con questa loro The Grey Beyond.

0: Inizio proprio in questo momento con il DJ Franklin che sta ancora in regia. Io sono Ernesto Gandini, ciao a tutti di nuovo qua al microfono ed entrambi siamo circondati da drinks freschissimi e cibo a base di frutta. Ovviamente la musica non mancherà, è un po' come vivere nelle favole, dai. E allora, indovina con chi ripartiamo?
1: Quello che potremmo fare io e te senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere.

Lovers Are Losing I Keen, un pezzo che arrivava dal terzo album intitolato Perfect Symmetry, che rispecchiava alla fine il sound, no, elaborato già nei precedenti due album, e cioè Under the Iron Sea e Hopes and Fears, che fu il primo a dare popolarità a questa band inglese. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, e stando a quanto detto all'inizio della seconda ora, no, dove menzionavamo il fatto di essere circondati da bevande fresche, qualcuno di voi ha pensato molto bene di scriverci al 338 78 24 144, chiedendoci: ma perché non andate invece con delle belle birre fresche? Allora, chi firma questo messaggio è Maurizio da Tivoli. Ciao Maurizio, buona estate calda anche a te. Ma perché? Che poi ci lasciamo andare tra una birra e l'altra, e poi come ci arriviamo alla fine? Sbiascicando, penso. Allora credimi, è molto meglio qualcosa di fresco, sì, ma di analcolico. Ora ritorniamo alla musica, e lo facciamo con Non mi basti mai. A proporcela è il grande Lucio Dalla. Vorrei essere

vorrei fare una canzone. Gigi Dug, uno degli artisti che rappresentano a livello mondiale l'evoluzione dell'Italo Dance, no? Insieme a lui in questo pezzo la parte femminile è affidata a Elena Tanz, una DJ producer che ha collaborato proprio con Gigi D'Agostino fino al 2017, dopodiché ha aperto un'etichetta indipendente chiamata La Belle Époque, dove produce anch'essa la sua musica. E a proposito di musica, quella che si vive all'aperto, no? Quella non solo negli stadi, ma soprattutto in quelle piazze di città medio piccole in tutta Italia. Ecco, tra poco vi parlerò di un evento chiamato Multiculturita Summer Festival, che si terrà nei prossimi giorni a Capurso, in provincia di Bari. E a questo proposito saluto tutti gli abitanti di quella terra meravigliosa che è la Puglia, che ha tanto da offrire. Tra poco ve ne parlo, quindi ora vi faccio sentire una novità che arriva dall'Olanda. È un gruppo metal, questa è la loro ultima produzione, si chiama Lights in the Rain, e a proporcela sono i Ghostly Angels qui in Pop Up Weekend.

Dante, questa era Bravi a tutti voi, titolo di una canzone, ma potrebbe essere anche un plauso da girare tranquillamente agli organizzatori del Multiculturita Summer Festival, che ogni anno da più di 20 anni si tiene sul sagrato della Basilica della Madonna del Pozzo a Capurso, in provincia di Bari. Questo è un festival che presenta ogni anno band e artisti che arrivano soprattutto dalla Puglia, come ad esempio Guy e gli Specialisti, a Luca Medici, da Radicanto a JSO, Larry Franco e poi ancora Jess and Brass.

0: Jazz, da Daniela D'Ercole a Guido Leone, passando per Chiaroscuro, Marchio Bossa e Mimmo Campanale, e poi ancora Mino La Cirignola, Checco Fornarelli, insomma tanti altri artisti, ma non solo locali, anche nomi affermati della scena musicale italiana ed internazionale, che vanno da Gegé Telesforo a Roberto Gatto, per esempio, da Danilo Rea a Peppe Servillo, da Rossana Casale a Tullio De Piscopo, passando da Sarah J. Morris e i Goodfellas, e poi ancora da Enrico Rava al compianto Gino Paoli, e ancora Marcus Miller, Manhattan Transfer, Pat Metini, Roberto Vecchioni, Chiara Civello, Rafael Gualazzi, Simona Molinari, Dardust, Edoardo Vennato, Max Gazzè, Francesco Renga, Alex Britti, Cristiano De André, insomma una lista di nomi eccellenti di ogni genere musicale che sono passati da Capurso, lasciando davvero un segno importante a questo festival, a questo Multiculturita Summer Festival, dove tra il 16 e il 18 di questo mese si esibiranno tra gli altri Levante, che abbiamo ascoltato poco fa, Noemi e Raff, che ascoltiamo oggi in Pop Up Weekend con Siamo Soli nell'immenso vuoto che c'è.
1: Vuoto che...

Duran Duran con un ospite d'eccezione che risponde al nome di Neil Rogers, che ultimamente lascia la firma con la sua chitarra un po' dappertutto. Questa era Free to Love, dove ora andiamo a fare un po' di saluti, dai, ad alcune persone che ci hanno scritto al 338 78 24 144. Salutiamo Riccardo e Paola che ci mandano un messaggio da Alessandria, Loris da Imperia e Alessandra da Rimini, che alla fine scrivono una cosa che accomuna un po' tutti, no? Mare, sole, vacanze che iniziano tra pochissimi giorni, giorni fatti di relax sotto il sole. Ecco, l'unico invece a preferire una meta diversa dal mare è Loris da Imperia, il quale dice: ma perché rosolarmi al sole quando hai a disposizione rifugi fantastici tra vallate, malghe e rinfrescarsi corpo e mente andando a fare un giro alle cascate Cot? Caro Loris, ti sei dimenticato di dirci dove sono le cascate Cot? Riscrivici quindi tutto al 338 78 24 144. Nel frattempo ritorniamo a rinfrescarci con un po' di musica insieme agli 883. C'era

Vedi, il bello di fare radio a volte è venire a sapere di luoghi o posti di cui non avevi mai sentito parlare, no? Il nostro amico Loris da Imperia ci ha di nuovo mandato un messaggio dicendoci che le cascate di Cot, a cui lui faceva riferimento, si trovano poco fuori l'abitato di San Leonardo in Friuli Venezia Giulia, a pochi chilometri dal confine con la Slovenia. Vedi Franklin, quante cose si vengono a sapere con una semplice domanda. Grazie Loris. Era tu semplicità, Mattia Bazar, a chiudere il nostro appuntamento di Pop Up Weekend. Dove ringrazio tutti voi di vero cuore per averci seguito fin qui, fino al momento della chiusura, chiusura che aspetta anche al DJ Franklin, che ringrazio per il suo lavoro, ha curato nei minimi dettagli la parte tecnica. Io sono Ernesto Gandini e se volete ci troviamo tutti qui di nuovo fra 7 giorni per l'ascolto di altri grandi successi in Pop Up Weekend.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Especial Italian Style.

me a look.

can go to a place and dance. You can go to a place and dance.

mi dimentico sempre all'inizio di ringraziare chi curerà e guiderà la parte tecnica, cioè Brian Bellet. Ci tiene, è un ragazzo giovane che ci tiene. Allora, caro Brian, cosa hai approntato per questa puntata? Ah, faremo un salto nel 1979, dice lui. Con cosa cominciamo? Stupisci.

C'è Blue Night Through My Lows, che dura 14 minuti, bellissimo, meraviglioso, ma 14 minuti di brano, grazie Brian. Sì, vabbè. Si fa gli applausi, ma va. Allora, continuando, yeah, Wind of Change. Alec Costantinos, è amico, sì, è un amico mio egiziano, Costantinos, della Plaza de Toros. Senti il sound, mamma mia.

Meno male avevo chiesto nessun brano lungo. Ma pensate, questo è più lungo di Blue Night, quello che ti scrivevo prima. Ah, no, 21 minuti, bellissimo, perché Konstantinos è bravo, l'orchestra, tutto quanto cantato, suonato dal vivo, però erano le abitudini. Posso dire una cosa? Quelle belle degli anni 70-80 suonare. Ancora? No, ma questa no! No, per favore, questa assolutamente no!

È il titolo del brano, l'anno ormai lo sapete benissimo, in questa puntata del Vintage Club siamo andati a ripescare 1979, che credo che sia quello che pullula di più per quanto riguarda le grandi e belle musiche che ci hanno accompagnato anche tutt'oggi, anche perché poi non so, io sono così che parto da speaker degli anni 80, poi lui bilancia questo e vi devo ammosciare. Ambrosio.

Vintage Club. E no, ero confuso, mi fai confondere con questi brani meravigliosi. Stavo leggendo una cosa sempre degli anni 70 per quanto riguarda la musica. Ma noi continuiamo. E no, perché mi sono lasciato un po' andare. Angela Bolfield, Cold in the World, Underworld è il titolo di questo brano.

con la grande e bella musica che noi riusciamo a realizzare, a prendere da dove? Naturalmente soltanto esclusivamente dai nostri vinili che abbiamo in sede. In sede, cioè nel senso qua, dove? In studio, che poi è casa mia. Però abbiamo una stanza apposita dove noi registriamo, dove abbiamo tutti i nostri, tutte le nostre belle cose per fare musica. Io naturalmente il ragazzaccio dalla parte opposta del vetro. Un'altra Angela? Vai con le Angele oggi? Vabbè, vabbè.

Lo so. Beh, come ho detto all'inizio, che il 1979 è stato un trampolino, no? Un trampolino per tante cose che poi sono avvenute dopo. Dici, per forza, nell'80 che ha fatto cose dopo. No, ma nel senso musicalmente. Ragazzi, nel 79 c'è tantissima di quelle cose che ci siamo portati dietro, che poi le abbiamo addirittura anche rifatte, strarifatte. E voglio, senza nessun problema. E però c'erano anche tanti personaggi che poi sono spariti negli anni dopo e che naturalmente si è persa traccia. Cioè, una è Angela Dean, che ci siamo no. Sei cattivo, però non riesco a finire una frase, un concetto di base per far capire che siamo un po' intelligenti musicalmente.